0: e tenersi per mano e andare lontano la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
1: Yes, dear, stay with us. Albano, felicità.

0: Forse sì, forse no.
1: Almeno tu hai sempre ragione.
0: Scherzavate mit Linda Rizzo, Alexandro Morgan, mit Italo Disco.